0: mi piace così.
1: Oh no!
2: NPO, NPO Radio 3.
3: Attenzione! Kinkel de Kinkel, Radio 2.
4: Ai ai ai ai ai ai ai ai.